vocalizze. Penso troppo mi fa male, penso che stanotte ci ballo su, ma solo se balli tu.